0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Vai bella.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederti questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro ride.
2: E non mi dire più niente, sì lo so,

dichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Sono le 7:02.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

con andare via, per te inventerò parole senza senso che tu capirai, e ti parlerò dei due amanti che sono bruciati insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

non andare via. Io non piango più, io non parlo più, mi nascondo là e ti guarderò ballare e giocare e ti ascolterò cantare e giocare. Lascia che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend stabile e soleggiato sulla Sicilia, con temperature in temporanea flessione, sabato punte massime infatti intorno ai 30-32 gradi, valori decisamente più accettabili. Domenica però vi anticipo che saranno di nuovo in ripresa, con punte che potranno anche localmente raggiungere i 37-38 gradi. Soffierà una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 8.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie e vedi quante cose

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. 25 luglio 2026 è sabato, la Chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: Sono le 9:01.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua

0: ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: e l'ombra dentro i passi miei.
1: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un weekend stabile e soleggiato sulla Sicilia, con temperature in temporanea flessione, sabato punte massime infatti intorno ai 30-32 gradi, valori decisamente più accettabili. Domenica però vi anticipo che saranno di nuovo in ripresa, con punte che potranno anche localmente raggiungere i 37-38 gradi. Soffierà una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
3: Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: Sono le 11.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. A Palermo un comando composto da 3 uomini incappucciati ha assaltato una sala bingo in via Villa Grazia, portando via circa 30.000 euro. Uno dei rapinatori era armato di un fucile a pompa. Durante il colpo, avvenuto mentre il locale era affollato di clienti, un uomo è stato colpito al braccio con il calcio dell'arma. I malviventi sono poi fuggiti con il denaro. Sull'episodio indaga la polizia. Ci spostiamo nel Catanese, dove una donna è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio dopo aver lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina. L'animale fortunatamente è sopravvissuto, ma ha riportato gravissime fratture e numerosi traumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Il Partito Animalista Italiano ha annunciato la presentazione di una denuncia ufficiale alla Procura di Catania. Restiamo ancora a parlare di cronaca, in questo caso parliamo dell'emergenza incendi. Secondo i dati diffusi da Legambiente, dal 1 gennaio al 21 luglio sono stati registrati 328 roghi sull'isola, che hanno devastato oltre 24.000 ettari di territorio. Più di 16.000 ettari sono andati in fumo soltanto nell'ultima settimana. La Sicilia si conferma così la regione italiana più colpita dagli incendi, con 9 comuni siciliani tra i primi 10 del paese per superficie bruciata. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: È mezzogiorno e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

guardarti intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola Di Muro.
3: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio. Ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
2: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
4: Anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
2: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
5: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
2: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Edizione delle 13.30 di anni 60. Notizie in voce Aldo Bruno. Marsala, gli accessi difficili nelle spiagge del versante sud. Come ogni anno ricominciano le giuste lamentele dei bagnanti marsalesi della loro difficoltà nella parte sud del lungomare di Marsala di raggiungere la spiaggia. Gli accessi tra un lido e un altro dovrebbero essere liberi, come accade quasi in ogni città. La parte sud di Marsala nel corso dei decenni si è popolata di abitazioni e costruzioni varie che, dopo un escursus anche di natura giudiziaria, sono riusciti quasi tutti ad ottenere una sanatoria. Ma tra una villetta e un'altra i cittadini dovrebbero poter usufruire di un accesso che permetta loro di arrivare a spiaggia. Nel corso degli anni ci sono stati sindaci che hanno condotto delle vere e proprie battaglie perché abusivamente alcuni proprietari avevano bloccato l'accesso al mare con cancelli installati, a quanto sembra abusivamente. Si è ricominciato anche quest'anno, ha detto intervenendo in aula il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Carini, dove addirittura mi segnalano che alcuni cancelli non sono soltanto chiusi ma anche sigillati con catene per impedire il passaggio dei bagnanti. Il consigliere chiede all'amministrazione di capire tramite le carte degli uffici competenti se queste installazioni sono legittime. E ancora a Marsala il caos delle panchine, vasi rovesciati, rimessi e poi rimossi dal comune. A Piazza Matteotti la sicurezza cambia arredamento ogni poche ore. Prima il comune ha tolto le panchine, poi ha sistemato dei vasi di plastica sui gradoni per impedire alle persone di sedersi. Verso mezzogiorno un giovane in segno di protesta li ha buttati a terra. I vasi sono stati rialzati e rimessi al loro posto, ma alle 13 è tornato lo stesso furgone che li aveva collocati il giorno precedente, questa volta per portarle via. Più che un piano per il decoro urbano, sembra ormai una puntata di scherzi a parte, con il comune contemporaneamente impegnato a mettere, risistemare e rimuovere gli stessi vasi. Controlli in NAS di Palermo, a Pantelleria e Lampedusa, sequestrati circa 3 quintali di alimenti e sanzioni per 40.000 euro. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo hanno eseguito una serie di controlli nelle isole di Lampedusa e Pantelleria, finalizzate a verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria di sicurezza alimentare presso strutture ricettive, attività di ristorazione, esercizi commerciali e servizi sanitari. Le ispezioni hanno consentito di accertare diverse irregolarità, tra cui carenze strutturali e igienico-sanitarie in alcune strutture ricettive, l'esercizio dell'attività di ristorazione in assenza delle previste autorizzazioni, la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP e l'assenza dei requisiti necessari a garantire la tracciabilità degli alimenti. A Pantelleria, i carabinieri del NAS, con il supporto dei militari della locale stazione, hanno sequestrato presso un supermercato oltre 2 quintali di alimenti conservati a temperatura non idonea, parte dei quali con termine di validità scaduto. Nel corso dei controlli sono state inoltre sanzionate attività di ristorazione esercitate abusivamente presso aziende di enoturismo e un restaurant. A Lampedusa, i controlli svolti con il supporto dei militari della locale tenenza e del personale dell'USMAF di Palermo hanno interessato anche un ristorante risultato privo della prescritta registrazione sanitaria, per il quale l'ASP ha disposto l'immediata cessazione dell'attività. Verifiche sono state eseguite anche sulle imbarcazioni impiegate nelle escursioni turistiche con servizio di ristorazione a bordo. Per ognuna di quelle controllate è stata contestata una sanzione amministrativa di 5.672 euro, con contestuale intimazione alla cessazione dell'attività abusiva. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola Di Muro.
3: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio. Ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
2: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
4: Anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
2: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
5: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
2: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: virago della vicina, forse ci c'è un pezzo di giardino.
1: Senti, ma è il tuo lavoro? Stai scrivendo?
0: Scusa, ma mi ascolti?
2: Parli ma non sento. Qui c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti. Sto in silenzio, mi aggiusto le braghe, fai tutto tu.

0: Sono le 15.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
2: Se lo vuoi, rimani.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo nelle prossime ore in Sicilia con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno i 33 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Ci attende poi una giornata di domenica caratterizzata da schiarite alternate al passaggio di un po' di nuvolosità ma senza fenomeni associati. Clima piacevole al primo mattino. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Buon pomeriggio da Aldo Bruno, ben ritrovati per questa edizione delle 16.30 di anni 60 notizie. Assalto armato al bingo di via Villa Grazia a Palermo, colpo da 30.000 euro. Un comando composto da 3 malviventi incappucciati ha fatto irruzione all'interno della sala bingo in via Villa Grazia, riuscendo a mettere a segno una rapina di circa 30.000 euro. I 3 rapinatori a volto coperto sono entrati in azione nel locale e uno di loro era armato con un fucile a pompa. La sala era affollata di clienti intenti a giocare. Sotto la minaccia dell'arma da fuoco, i malviventi hanno intimato a tutti i presenti di rimanere immobili. Ci sono stati momenti concitati e un uomo è stato anche colpito al braccio con il calcio del fucile da uno dei rapinatori. I complici hanno raggiunto rapidamente la zona delle casse. In pochissimi minuti i malviventi hanno ripulito le casseforti e i cassetti. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i 3 fuggitivi. Sicilia, più lavoro ma è precario, salari bassi e fuga record dei giovani. Occupazione in aumento ma prevalentemente precaria di genere maschile, con salari ancora inadeguati rispetto al resto del paese. E poche prospettive per i giovani che nel frattempo continuano a fuggire oltre lo stretto. In estrema sintesi è quanto emerge dal rendiconto sociale 2025 stilato dall'INPS per la Sicilia, presentato ieri a Palazzo Steri a Palermo, con dati che non lasciano spazio a dubbi. A cominciare dal mondo del lavoro, dove il lieve miglioramento rappresentato dal rialzo annuale delle assunzioni, pari allo 0,5%, non modifica il quadro generale gravato da un tasso di occupazione fermo al 47,3%, ben distante dal 62,5% della media nazionale, mentre il livello di disoccupazione si attesta al 12%, il doppio rispetto ai trend tricolore. Gli inattivi sfiorano quasi 1,4 milioni, 2/3 dei quali donne, e l'isola mantiene il primato italiano dei NEET. Circa 174.000 giovani tra i 25 e i 29 anni che non studiano, non lavorano, non seguono corsi formativi. Per non parlare della qualità delle contrattualizzazioni, perché se il saldo tra reclutamento e cessazione rimane positivo, pari a 25.000 unità, l'82% dei nuovi posti di lavoro è a tempo determinato o in modalità stagionale o intermittente, con i contratti stabili che costituiscono appena il 17,5% del totale. Alla precarietà si aggiunge il nodo delle retribuzioni. Nel settore privato le donne percepiscono in media 63 euro lordi al giorno contro gli 82 della media nazionale. Gli uomini 87 euro contro oltre 111 euro. Tradotto in termini mensili significa stipendi che oscillano tra 1.250 euro e 1.800 euro lordi, rendendo difficile sostenere una famiglia, mentre rimane marcato il divario salariale di genere, pari a circa 26 euro giornalieri in più per gli uomini. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli,
1: tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

dammi la mano per passare la notte, almeno questa volta. Ti lascio tutte le ragioni del mondo, cosa me ne importa?

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo nelle prossime ore in Sicilia con solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno i 33 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Ci attende poi una giornata di domenica caratterizzata da schiarite alternate al passaggio di un po' di nuvolosità ma senza fenomeni associati. Clima piacevole al primo mattino. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. A Palermo un comando composto da 3 uomini incappucciati ha assaltato una sala bingo in via Villa Grazia, portando via circa 30.000 euro. Uno dei rapinatori era armato di un fucile a pompa. Durante il colpo, avvenuto mentre il locale era affollato di clienti, un uomo è stato colpito al braccio con il calcio dell'arma. I malviventi sono poi fuggiti con il denaro. Sull'episodio indaga la polizia. Ci spostiamo nel Catanese, dove una donna è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio dopo aver lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina. L'animale fortunatamente è sopravvissuto, ma ha riportato gravissime fratture e numerosi traumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Il Partito Animalista Italiano ha annunciato la presentazione di una denuncia ufficiale alla Procura di Catania. Restiamo ancora a parlare di cronaca, in questo caso parliamo dell'emergenza incendi. Secondo i dati diffusi da Legambiente, dal 1 gennaio al 21 luglio sono stati registrati 328 roghi sull'isola, che hanno devastato oltre 24.000 ettari di territorio. Più di 16.000 ettari sono andati in fumo soltanto nell'ultima settimana. La Sicilia si conferma così la regione italiana più colpita dagli incendi, con 9 comuni siciliani tra i primi 10 del paese per superficie bruciata. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

un cespuglio di pensieri nella testa, l'aria triste della sera.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
1: Se sei sincero o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei.

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no.

un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce e di follia.

0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
1: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetti.

Presto sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa?

trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché lui

viaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100, io che dicevo beh